0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

vino campanello, tu tu tu tu tamburiel, e mene che la voglia mene te. Alla fiera de Mastro Andrea, vacca taino calasciol, prongo do calasciol, ningi ningi ningi do campanello, tu tu tu tu tamburiel,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Ria Rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

Sino con questi musica pura di era.

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è novità. Non poticherò che sei

canzone più appassionata e più bella antica cantata a me. Tanto, e guardo,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoletane.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Capaldo, A tazzi e caffè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Pino Mauro. Scrivama.

comodo porta Margellì. Sembra che non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Luigi Infantino e Ray Martin, Mare Chiaro.

io son con l'acquaiola e l'argellina, e sempre in tuo cuore un po' caldo e in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo e giù la così, io mi non prendo volontà.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la vaffa. Poi il giovane ti è, se non stai un puntato, viene a da sola, che mai hanno pensato, né chi va a vivere, acqua gelata, va a farsi consumare.

venga fresca, fresca, que sta qua gelata, metta coppa frita, e ti dammo un marello, non c'è messa, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorati ti.
1: Roberto Murolo. Accarezza me.
2: Stasera cara cora mezzo grano. A doccia vita sulla mentalù.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapì.

negligere ho fosfato promotella visionata di tipica abbonata barodac e semelina cataplasma e semonina una gustata fiorentina mortadella di panino con un mezzo di trevino un caffè con caffeina grammi 003.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mirna Doris torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ria Rosa, stugazzona, cottiena fa.

più aspettà. Qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà. Da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto

Basile e zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Vabbè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 5. In punto.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Consigliali Ciardi. Reginella.

0: siano un giornata, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Lina Sastri, Povero Coro.

Enrico Caruso. Perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.
3: Che lalla.

quanti fatica stanno, entusiasta, e non combatte, si va a santo di chi, ma non sta a te mia parte.

quando ti dico stata però è studiata. E cosa tu, ma se ti la faccio di chi, ma sono sapete a fatta cazza ca, anza ca. Cusina bianco e le primavera e si fiori da buata, dimmi da niente, dovete mamma tua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Guapparia.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva

Io mo so scomunicato din da chiesa do Gesù. Dacă tu mi-ai abbandonato non c'è trasa proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Abate. Palomma.

0: o prima l'ora di passare io per me.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Iluna Tucodi torna sorriente.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. 8 premi su 9 candidature e il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Calcio, il Brasile di Ancelotti, trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enrico Caruso, o sole mia.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Vittorio De Sica, Suspiran.
2: Na fanastelle foglie rampicante, na puntiglioso curulus astrinte, e nu sospiro mio cava s'en fronte. La rapavocca ancia s'en pizza d'inta, na fanastelle foglie rampicante, sospiro mio.

la lacrima caduta e pentimente, e la fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospiro.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Giacomo Rondinella. Accarezzami.
5: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta Comune.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Enzo De Simone, Napolitana.

Domenico Modugno. O caffè.

se sente questa città. Nervoso con me, ogni tanto so va piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. So già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, e fai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez sul doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. Le opposizioni incalzano il governo dopo le parole del leader della NATO Rutte, che ha rivelato che 500 voli militari americani si sarebbero levati dalle basi italiane nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, precisa l'alleanza e lo stesso ministro Crosetto. Glissa la premier Meloni, che dal vertice europeo Berlino rilancia sulle spese militari.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
2: L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Indaga la procura dei minori di Trieste. Da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Alberto Amato, Upalumare.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.
2: Ho sentito sto galo, mamma belli, sto schiattato.

però bellezza ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

lanza. Grazie, mi svendi tre ventilatori. Se mi viene a bambora, e lo dico di assa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che

0: andata a dormire, tanto mi sono chiacchierato.
1: Con piacere, guagnate, come addossa chi ha con sé.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che tu attu-

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, Strada Un Fus.

0: Miranda Martino, nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta t'attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata là perché la faccio luna.
2: Vorito che carafona schiavona. Vattenna, tu sei prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Margino.

0: se tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io se ti vedo inginocchiato in terra, ti dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capiti, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti va bene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Se mi sposa Mariannina, a chi io dico, cassa di.
1: Se mi sposa Salvatore, a chi io dico.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Warracina.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Giacomo Rondinella. Reginella.

Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Azul, numero anuas. Ah!
1: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Cambardella. Non mi guardate,

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti i palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti, nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate all'AFA. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma è in contumacia. 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norri. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con canzoni napoletane.
3: Gabriella Ferri, Guapparia.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Consigliali Ciardi, su Spire e Gabemont.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana torna a Sorrento.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Mariscià.

nisciuno più fatica stu paese, son garzette e piante soseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi. No!

Mowa diga marisham, mowa gonda marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmela si è salvata. Ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, marisham.

Buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cina, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: Próbuj Wajtakura. Buonanotte Marysia. Próbuj Wajtakura. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia.
1: Stai ascoltando canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Franco Ferraris e Franco Corelli, Itu Vorria Vasà.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Roberto Murolo, Anna murata mia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che stogni una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: Hallo, Fredrik Smit! Hooray!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio del doppio violento sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. E la terra trema ancora ai Campi Flegrei. Alle 4.17 è rilevata una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, avvertita anche nel centro di Napoli. Non emergerebbero danni a persone o cose. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro. Ducati mi hai reso felice, così sui social Pecco Bagnai ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Bezzecchi. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Claudio Villa, Coron Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
3: Bella figliola che ingannata tante, sa si è tremendo le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quante, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore tu c'è spazza di onda bella, la rapo sta presto non la rapo, e ti ammanto voglio ammare a pelle, ha fatto d'una poca e con te capa, con filette, con giustino, meno che se la bambarra, se mi canta e vinto sì,

da tutto si partite, ma è fine che da spina da parlante, odio e papazzo e tu non da mai c'è. Tarallallà, tarallallà, non c'è sta cuore che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va a chiamata pure. Da concia non sta tornata, mi sta letto con terzino, porto per la persona, mette canta e vicentina, mette a terzo non

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla faccia la dimata con pinte, da tutti non gli andrà una scusa. Tarararana, tarararana, dove lascio la radio qua in mente. Questa che va a casa, votato scure, di la casa imbarazza lo strumento, nata con una bruia l'anno del suo. Tutto viso, va nel nome sta cantora, si fa il sacco di rigo all'organetta, con motone.

0: Mario Merola, a città i Pollacianel.
1: E Giamma, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario da Vinci, Nabulo Bell.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sofia Loren. Felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 11. In punto.
1: Totò. Miss. Mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Roberto Alagna, canta con me.

0: Gabriella Ferri, Reginella.
1: E si è fatta una festa scullata.

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Aurelio Fierro, vorria.

dimmi stanotte se tutta la mia, l'occhio tuo è bella, ma dicene sì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Claudio Villa. Sospiran.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
3: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
4: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Milena Gagliotta, il lampadina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Olimpia Lucente. Voce Not.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana,

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore, che se amore, oi lì oi là.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Tunolo, Settembre con me.

giorno non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino e imparavi se jettere a suonare. Tu e tu, San Pia rapita, volimmo divertir. Siti Napoli, trassi.

a sera in paradiso se cantai e tutti i santi gli etterà sentì. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzoni sulla Napoli può fa'

0: frevano nuboche e nostalgia, e a Napoli volette ritornare. Le zambie si permettite, noi babimma salutato.
1: Sui topazzi, che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
3: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
4: Giorgio Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Gabriella Ferri, Nasera e Maccia.

Più lontano ma stai, più vicino ti sento, chissà che sto momento tu accoppiemi.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Roberto Murolo, apri m'innamorata.

automobile mi sto succhiando e lleva via. Non luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso Pannamato e canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli, se

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Gobbi, famma sunna cu te.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nilla Pizzi, statte vicino a me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non tene sangue in te vena, e sì che è lunga come una stecchina, ma Carmenello

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
3: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
4: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
5: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Roberto Altamura. Umari Mergellina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Costa.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorati te.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Nicola Arigliano, il Spingle francese.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

lenzuolo, così veste caso asciuta, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mario Merola. Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, a speranze di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie, tre fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vicepremier Tajani rassicura, non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, la presenza delle più alte cariche dello Stato, discorso ad ampio respiro della presidente Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte da Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
3: Gabriella Ferri, Mari Chiara.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

Ferrata, cavatte, pentana, bebiata, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che può, ma che pretende, capace non può. Indaga.

grande rio non so e niente lo strato è mutato a chi lontana te sospira e piange ti stai lontano tu dal luogo di suoi fino a pensiera vanno a si abbassia notte e giorno di

e bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teddy Reno, Maruzze.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Fonola Band. A stanotte.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

0: zafanotto, Napoli, a tutto lo splendore, a tutto lo splendore. Stai in coppo l'ombra, stai in coppo l'ombra, a tutto fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Un eccellenza voglio ogni signori.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano nostri connazionali coinvolti, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini, l'amministratore delegato di FS. Nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti per gli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
3: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangì.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alfredo Napolitano, Cor Signor.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gigi Di Giacomo, tuo fall americano.

0: americano!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Clara Stella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Ted Di Reno, Mala Femmana.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: onestă cum am
1: fe. Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. In amala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto a chi è fatta chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, mentus secata.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

me sai ette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Maria Paris e Desideria.

sera non sagrera, non sagrera. È nata in un criatura, nira nire, e a mamma chiamma gira, sì signore.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano nostri connazionali coinvolti, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini, l'amministratore delegato di FS. Nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia 17, oggi le città da bollino rosso, prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti per gli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Achille Togliani. O mare emergellina.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Dino Giacca. Il Spingle francese.

casită prorora să mă răcise. Dicet bello mio che ste o paese, casită prorora să mă răcise. Ei rispunnetta giù pazienza scuse, ad ingannamura de sto paese. Ei rispunnetta giù pazienza scuse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Furio, rendine. Vurria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Coppia Voccia e Natiel C. Azitem Cutignos.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nunzio Gallo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendole matura e fragile al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
3: Maria Paris, mandulinate Napoli.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Fiore, l'albero in Lalleria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Serena Rossi, Uocchia Carragionata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Usurdate.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 19. In punto.
1: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miriam Harmony Group, Popolo Po'.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Dino Olivieri. Ite vorria va sa.

c'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

Cantessone, bandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh,

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Titta Ruffo, Marzia.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il terremoto più potente degli ultimi 126 anni in Venezuela, due scosse di 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici, 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza, intanto il ministro Tajani assicura nessun italiano tra le vittime. A Cap d'Antibi, il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron. Al centro del faccia a faccia la difesa comune, l'energia, ma anche i nodi geopolitici, dalle guerre in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Ma sentiamo le parole della Premier.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili.
2: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, il picco di calore è atteso lunedì, e oggi un treno regionale è rimasto bloccato per 3 ore senza aria condizionata per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Rosalia Maggio. Bambanella.
1: So Bambanella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nella Pizzi, nu quarti luna.

malogrado, signora, un malogrado, signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curattire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signorini, ma

Così, tizza, così, maga. Ma un burattiero tizza a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: signorine, che nelle vite è bellissima città. Un soletto voi cagnite, signori, chi vuol papà? E non sa fa capace, tu cocchiera, ti piaccio ancora, non è frattiera.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Gloriana, a guardaporto.
3: A guardaporto, bella professione. Sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa? Ma vedo frisca frisca e pavettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scozza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
4: Carmela!
3: Ai!
4: Carmela!
3: Ai!
4: Fammi salire tuo marito.
3: La proprietaria è vedova, la prora, la manca ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guardate.
5: Grazie Rosalie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. È un'altra giornata molto molto calda, un caldo intenso e fastidioso che si fa sentire non solo nelle ore centrali del giorno ma anche nella notte e all'alba. Per il resto il tempo è ben soleggiato, ma non sempre dovunque, difatti si formano isolati temporali di calore a ridosso di Alpi, zone pedemontane, specie centro-occidentali e lungo la dorsale appenninica. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare, anche domani saremo in balia dell'anticiclone africano, sole sì prevalente ma nuovi disturbi saranno possibili nelle ore centrali del giorno sulle Alpi, sulle zone pedemontane e lungo la dorsale appenninica. Le temperature diurne resteranno elevate, soprattutto sulla pianura padana, nelle zone interne del centro, prossime ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più. Elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
3: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

o sole de cucive sentimento. Una coppia innamorata a una certa ora sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano o marga spattiva chiaro chiaro mentre descoglio

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Uguattimaggio.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo, Vierne.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 21 e un minuto.
1: È di Napoli. Notte lucente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e nu pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Fausto Cigliano, Guaglione.

questa voglia indovina tutto il pensiero, già stanno in capacità. Viene un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti noi, signore, non mi fa ridere.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiamo 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon, signora, signore. E allora lei fa: sei stupido? Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Caci vuoi un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non s'atta mai cagnà.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 22 e 4 minuti. Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
0: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Bruno Venturini. Napolo Casanova.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Alessandro Ziliani, Funiculì, Funiculà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Nicola Arigliano. A tazzi caffè.
3: Vorrei sapere perché si me verite. Facite sembare.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo.
2: Agata.
3: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fuma. Non ci vedo e non mi accatto il lente.

che è ridotto quest'uomo per te. Ma cattai nu cappelluccio tuesto 3 anni fa, e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà. E mi ha detto custodore, non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutato, vi consiglio dove sta. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte le sere insieme a me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana, 1987.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 23 e un minuto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Amedeo Pariante. Due strade.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Licia Albanesi, Piscatori Pusillica.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli, na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Carlo Missaglia, Napoli e Surriente.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 giugno, è mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni, Catarì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, a sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Quintetto a Pizzi con Omos. Voce in otto.

0: alla turna.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. È l'una e 4 minuti. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.

cerò già mi fa sospira. Tu quando passi mi fai la mina mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Sei una bontà.

Poi bocca rossa che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfranzia, e te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mie se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette, io sto rondiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giulietta Sacco, Campagnola Vesuviana.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa capille, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare vasa a pizzichilla. Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Miranda Martino, a francese.